0: Sono le 2:07.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Simple Minds.
5: Oltre 60 milioni di dischi venduti. Niente male per un gruppo che agli esordi alla fine degli anni 70, ispirandosi al brano Gin Jenny di David Bowie, scelse di chiamarsi Le Menti Semplici, i Simple Minds. Prendete due ragazzi scozzesi affascinati dall'onda punk e dalle grandi star del rock. Uno, Jim Kerr, non ha solo una gran voglia di cantare, ma anche un carisma unico. L'altro, Charlie Burchill, come studente non vale un granché, ma con la chitarra in mano non teme rivali. Visti gli scarsi risultati con i libri, i due non hanno troppi rimorsi a dedicare il loro tempo e le loro energie alle sette note piuttosto che alle interrogazioni, e fondano la loro prima band, Johnny and the Self-Abusers. Il progetto riceve qualche consenso, ma Kerr e Burchill capiscono che si può essere ben più di una semplice band post-punk, e incontrati il bassista Derek Forbes, il tastierista Mick McNeil e il batterista Brian McGee, iniziano a sperimentare un suono del tutto nuovo, in cui gli stilemi del punk si mischiano a fremiti new wave e a trovate elettropop. Pochi mesi di prove e nel 1979 l'etichetta Arista li mette sotto contratto e pubblica Life in a Day, il loro album di debutto, seguito a ruota dalla raccolta di inediti Real to Real Cacophony, e l'anno successivo da Empires and Dance, un trittico di dischi con i quali Jim Kerr e soci raccolgono i primi consensi tra il pubblico e soprattutto attirano l'attenzione di Peter Gabriel. Sarà proprio l'ex Genesis a presentarli alla propria casa discografica, la Virgin Records, scuderia con cui i Simple Minds pubblicano nel 1981 il doppio Sons and Fascination, Sister Feelings Call. È l'inizio di un'ascesa strepitosa. Celebrate e Love Song danno ai Simple Minds una certa notorietà, ma i successivi Someone Somewhere in Summertime del 1982, Waterfront del 1983 e soprattutto Don't You Forget About Me del 1985 permetteranno loro di arrivare al numero uno delle classifiche mondiali, America compresa.

Don't You Forget About Me regala ai Simple Minds una notorietà mondiale. Il brano, pur non essendo stato scritto da nessun componente della band, bensì dal compositore Keith Forsey, diventa immediatamente un cult e viene inserito anche nella colonna sonora del film The Breakfast Club, diretto da John Hughes. La fama e le pressioni che investono il gruppo sono tali da far uscire dalla line-up il bassista Derek Forbes, che viene sostituito da John Giblin già nei Brandix. Jim Kerr, al contrario, reagisce a tanto clamore attorno alla sua persona, diventando un attivista di Amnesty International e schierandosi contro l'apartheid. Alla metà degli anni Ottanta i Simple Minds affrontano tour estenuanti nel vecchio e nuovo continente per manifestare il loro dissenso verso la segregazione razziale in Sudafrica. Per quel che riguarda la notorietà, questo è il periodo più alto della storia della band, che si conferma ai vertici delle classifiche internazionali grazie ad album come Once Upon a Time del 1985 e a singoli come Alive and Kicking. Yeah.

Dopo l'uscita di Alive and Kicking, i Simple Minds continuano imperterriti a testimoniare con la loro musica l'opposizione al governo sudafricano, anche attraverso canzoni come Mandela Day, dedicata al leader nero Nelson Mandela, e inserita nell'album Street Fighting Years del 1989. Nel disco è presente anche una cover del brano Biko di Peter Gabriel, scritta per l'attivista anti-apartheid Stephen Biko, ucciso nel corso di un interrogatorio della polizia sudafricana a Pretoria. Negli anni 90, dopo l'abbandono del tastierista McNeil, che tanta parte aveva nella composizione delle canzoni delle Menti Semplici, inizia un periodo veramente nero per il gruppo scozzese. Più che le classifiche, Jim Kerr frequenta i giornali di gossip, poiché dopo aver divorziato da Chrissie Hynde dei Pretenders, inizia una love story con la piccante bionda cantante degli Eight Wonder, Patsy Kensit. L'unico vero grande successo dei Simple Minds in questo decennio è Let There Be Love, pubblicata nell'album Real Life del 1991.

Gli anni 90 vedono i Simple Minds trascinarsi stancamente in una crisi creativa sempre più grave. Dopo aver dato alle stampe dischi come Good News from the Next World del 1995 o Neapolis del 1998, Jim Kerr e compagni si vedono perfino rifiutare dalla EMI, la loro nuova casa discografica, la pubblicazione di un nuovo album di inediti, Our Secrets Are the Same. Per avere un nuovo lavoro bisogna aspettare il 2001, ma anche in questo caso Kerr e gli altri non riescono a incidere inediti. Neon Lights, che esce per la Indie Eagle, altro non è che una raccolta di cover che spazia da Gloria di Van Morrison a All Tomorrow's Parties, dei Velvet Underground, passando per The Man Who Sold the World di David Bowie. Pur editando nuovi CD quali Black and White 050505 del 2005, Graffiti Soul del 2009 o Big Music del 2014, la band di Glasgow negli anni 2000 torna a godere di qualche consenso solo nel 2013, grazie alla pubblicazione del Greatest Hits Celebrate, che contiene anche l'inedita Broken Glass Park.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Patti Smith. Sacerdotessa del rock, modite della poesia metropolitana, icona della musica del Novecento. Sono centinaia gli aggettivi utilizzati per Patti Smith, anche se lei, essendo pura anima fatta suono e parola, è tutto fuorché un artista da etichettare. Nata a Chicago nel 1946, poco più che ventenne, scuote l'intelligenza newyorkese con una serie di reading che la vedono accompagnata alla chitarra da Lenny Kaye. Il debutto come cantante avviene nel 1975 con l'album Horses, prodotto dall'ex Velvet Underground John Cale. Universalmente considerato una pietra miliare del rock, Horses è un album duro, reso magistralmente inquietante dalla voce della sua autrice. Il disco si apre con una cover di Gloria di Van Morrison e prosegue con Redondo Beach per proporre subito dopo la suite Birdland e il brano Break It Up, scritto a quattro mani con Tom Verlaine. Jesus.

Dopo lo scalpore suscitato da Horses, Patti Smith torna in studio per registrare quello che da molti è considerato il suo capolavoro, Radio Ethiopia, raccolta poetica che spazia da Pissing in the River a Ain't It Strange e amplifica la sua fama di maledetta del rock. Il successo, quello commerciale, arriva poco dopo, quando nel 1978 pubblica Easter, che contiene tra gli altri il pezzo Because the Night, scritto assieme a Bruce Springsteen. La canzone, certamente la più celebre della cantautrice, nonché il suo singolo che ha raggiunto la più alta posizione nella Billboard Hot 100, non è neppure nata per lei. All'inizio, infatti, il brano deve far parte dell'album del boss, intitolato Darkness on the Edge of Town, ma viene scartato per mancanza di spazio. La Smith, che sta registrando il proprio nuovo disco in una sala vicina a quella del collega, ascolta il pezzo e decide di farne una versione al femminile, dedicandola al marito Fred.

Dopo l'enorme successo di Because the Night, Patti Smith torna in studio nel 1979 per incidere Wave, un disco che viene criticato da molti a causa della decisione della cantautrice di inserire nella copertina una foto di Papa Luciani, il pontefice morto dopo solo 33 giorni dalla sua elezione in Vaticano, accompagnata dalla frase «La musica è riconciliazione con Dio». Polemiche a parte, le nuove canzoni sono dei piccoli capolavori, tra cui svettano Frederick, Revenge e Broken Flag. All'indomani dell'uscita del CD, l'artista intraprende un lungo tour che la porta anche in Italia per due date memorabili a Bologna e Firenze. Di ritorno in America, annuncia la volontà di ritirarsi dalle scene per sposare il chitarrista degli MC5, Fred Sonic Smith. Solo dopo la nascita di Jackson e Jessica,

La fine degli anni Ottanta per Patti Smith rappresenta un periodo horribilis. In poco tempo suo marito Fred muore stroncato da un infarto e scompaiono anche l'amico fraterno Robert Mapplethorpe e il fratello Todd. Di nuovo la cantautrice si prende una lunga pausa per potersi dedicare al progetto discografico più volte accarezzato con Fred. Un album, Gone Again, che uscirà solo nel 1996. Pronta a sostenere i diritti civili e a lottare contro gli abusi di ogni genere, nel terzo millennio compone brani dedicati a personaggi come Madre Teresa di Calcutta e Ho Chi Minh, e scrive anche un brano per le mamme di Baghdad, costrette a cullare i loro piccoli sotto le bombe. Nel 2007 entra di diritto nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2012, a 8 anni dal precedente album, pubblica il CD Banga, anticipato da April Food.

0: La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Men at Work.
3: Qual è il gruppo australiano che ha raggiunto la posizione più alta sia nelle classifiche inglesi che in quelle americane? Molti penseranno ai Bee Gees o agli In Excess, ma si tratta di un errore. In realtà, l'ambito primato spetta ai Men at Work, ensemble formato dai chitarristi e cantanti Colin Hay e Ron Streichert, assieme al batterista Jerry Spacer, il polistrumentista Greg Hamm e il bassista John Rhys. Per sbarcare il lunario agli inizi, la band degli uomini al lavoro si esibisce regolarmente alla Cricketers Arms Hotel di Melbourne. È grazie a questo ingaggio che, oltre a costruirsi una solida popolarità a livello locale, la band racimola anche il denaro necessario per incidere nel 1980 il proprio primo singolo, Key Punch Operator. Un solo anno ancora e la casa discografica Columbia li mette sotto contratto e permette loro di far uscire il brano Who Can It Be Now? Il singolo, che conquista immediatamente la vetta delle classifiche in Australia e Nuova Zelanda, apre a Colin Hay e soci anche le porte dello showbiz americano ed europeo.

Il grande successo di Who Can It Be Now fa da traino al primo album dei Men at Work, Business As Usual, che esce nel novembre 1981 in Australia e nell'aprile 1982 negli Stati Uniti. In America il disco resta per ben 15 settimane al numero 1 della classifica degli album più venduti, vendendo 6 milioni di copie. Grazie al loro album d'esordio, Colin Hay e soci conquistano anche la prima posizione della chart UK, dove stazionano per 5 settimane. Tra nuovo e vecchio continente, i Men at Work vendono 15 milioni di dischi e fanno conquistare alla band il Grammy Award come miglior nuovo gruppo del 1983. Da Business As Usual, oltre alla celeberrima Who Can It Be Now, verrà estratto anche il singolo Down Under.

Immediatamente dopo l'uscita di Business As Usual, i Men at Work completano anche le registrazioni del loro secondo album, intitolato Cargo. L'uscita del disco, a causa dell'enorme successo del suo predecessore, viene però posticipata di mese in mese fino al 1983. Da questo secondo album sono ben tre i singoli pubblicati per il mercato americano, ovvero Overkill, It's a Mistake e Dr. Ekyll e Mr. Jive. Per il mercato australiano e internazionale, alla fine dell'anno, verrà realizzato anche un quarto 45 giri del brano Highwire. Pur non riuscendo a bissare gli enormi risultati commerciali ottenuti dall'album d'esordio, Cargo, grazie soprattutto alla canzone Overkill, che si piazza al terzo posto della classifica americana stilata da Billboard, figura tra gli album più venduti della prima metà.

Arrivati in maniera rapidissima nell'Olimpo delle star mondiali, i Men at Work altrettanto rapidamente sono destinati a ricadere nell'anonimato. Two Hearts, l'album del 1984, viene accolto con indifferenza e a niente servono i tour mondiali e le partecipazioni a manifestazioni celebri come Oz for Africa del 1985. Pur non avendo mai ufficialmente pronunciato la parola fine, per oltre 10 anni il gruppo sparisce dalle scene internazionali. Solo nel 1996 Colinay e Greg Hamm decidono di riprovare a metter su la band e dopo aver ingaggiato alcuni strumentisti danno il via a un tour che culminerà in Brasile, dove verrà realizzato anche il CD live Brasil 96. La reunion ottiene poco successo e ciascun componente riprende la propria carriera solista. Nell'aprile 2012 la scomparsa di Greg Hamm, trovato morto nella sua abitazione in Carlton North, chiuderà definitivamente il progetto Uomini al Lavoro, anche se la loro musica, anche nel terzo millennio, continua a far cantare e ballare in tutto il mondo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Dire Straits. La storia dei Dire Straits comincia a Deptford, Londra, grazie all'incontro tra i fratelli Mark e David Knopfler e John Easley. Ragazzi semplici che per tirare avanti hanno un lavoro normale, ma che sognano un futuro da musicisti. Fondamentale è l'incontro con Pick Writers, un amico che ha già avuto esperienze come batterista professionista e che vuole a tutti i costi formare con loro una band. È il 1977, è sempre Pick Writers a suggerire il nome della band per sottolineare, con ironia, le ristrettezze economiche nelle quali si trovano i componenti della band all'inizio della loro carriera. Il gruppo, dopo aver prosciugato o quasi i propri risparmi, incide una manciata di brani da far sentire a eventuali manager o discografici. Tra le altre vengono registrate Water of Love e Sultan of Swing. La demo dei Dire Straits comincia a circolare tra gli addetti ai lavori. Charlie Gillett, un celebre DJ londinese, prova con successo le canzoni sul pubblico della sua trasmissione radio. Fra gli ascoltatori c'è John States della Phonogram, discografico alla ricerca di nuovi talenti che mette sotto contratto la band e organizza per loro una tournée di 16 date in Gran Bretagna con i Talking Heads. Il primo auto-intitolato album esce nell'ottobre del 1978. Appena un anno dopo l'uscita del debut album, Dire Straits, i sultani dello swing realizzano Communiqué, il disco che li consacra tra i massimi gruppi degli anni 70. Tra le canzoni Lady Writer, Angel of Mercy e Time in the West.

Nel 1980, all'indomani dell'uscita di Making Movies, che contiene brani come Tunnel of Love, Solid Rock e Romeo and Juliet, i Dire Straits sono ormai un classico del rock. David Knopfler, accecato dal successo, lascia il gruppo e tenta la carriera solista. Il suo posto verrà preso da Hal Lindes. Il cambio di line-up porta vari sconvolgimenti nel gruppo guidato da Mark Knopfler. La band torna sul mercato con un album controcorrente come Love Over Gold, una raccolta di suite lunghissime come Telegraph Road e Private Investigations. I Dire Straits, inoltre, cedono a Tina Turner l'hit Private Dancer, ottenendo un successo travolgente anche come autori. Non tutti però nel gruppo sono soddisfatti e il batterista Pete Withers lascia la band per dedicarsi alla sua vera passione, il jazz. Mark, intanto, scrive la sua prima colonna sonora, Local Hero, e collabora con Van Morrison. All'indomani dell'ingresso nella line-up del nuovo batterista esce l'EP Twisting by the Pool.

Il 1984 è l'anno di Alchemy, il primo disco live dei Dire Straits registrato durante il concerto dell'Hammersmith Odeon, il 22 luglio 1983. Fra le canzoni presenti nella tracklist dell'album Express Love, Love Over Gold, Two Young Lovers e Tunnel of Love. Per un nuovo album di studio bisognerà aspettare il 1985 e Brothers in Arms, un disco perfetto in cui ogni canzone, Walk of Life, So Far Away, Money for Nothing, Why Worry e Brothers in Arms, solo per citarne alcune, è un hit. Questa nuova iniezione di successo disgrega ancora di più la band, i cui componenti si dedicano a progetti diversi. Mark Knopfler fonda nel 1989 The Notting Hill Billies, un supergruppo country rock con cui pubblica Missing, Presumed Having a Good Time del 1990 e Neck and Neck. Per avere un nuovo CD dei Dire Straits si dovrà attendere il 1991 e la pubblicazione di On Every Street. L'album, che conquista il primo posto nella classifica inglese dei CD più venduti, comprende, oltre alla title track, anche Colin Elvis, Heavy Fuel e Ticket to Heaven. Il 26 giugno 1995 esce Live at the BBC, con le versioni dal vivo di Sultan of Swing, Down to the Waterline e Lions, registrate nel luglio 1977, più Tunnel of Love, incisa dal vivo il 31 gennaio del 1981 in Germania. Sweet.

I Dire Straits, all'indomani dell'uscita del Live at the BBC del 1995, annunciano il loro scioglimento. Un addio senza clamore, perfettamente in linea con il loro stile privo di eccessi. Mark Knopfler, da quel momento, progetta in proprio. Nel marzo 1996 il musicista pubblica il suo primo vero e proprio album solista, Golden Heart, un disco intriso di atmosfere irlandesi che si avvale della presenza di ospiti come il suonatore d'arpa Derek Bell, Paul Brandy e Donald Lunny. Messi in naftalina ai Dire Straits, il formidabile chitarrista e leader della band prosegue sulla strada del successo accompagnato solo dalla sua chitarra Stratocaster. E dopo Golden Heart incide album osannati come Sailing to Philadelphia del 2000, The Rag Picker's Dream del 2002, Shangri-La del 2004, Kill to Get Crimson del 2007 e EP come Trollerman Song del 2005.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Jamiroquai.
5: I Jamiroquai devono il loro nome all'unione del nome della tribù del popolo nativo americano Iroquois e la parola inglese Jam. A scegliere il nome e a fondare il gruppo nel 1990 è Jason J. Kay. Rifiutato a un'audizione come cantante dei Brand New Heavies, uno dei gruppi di punta della scena acid jazz britannica della fine degli anni Ottanta, J.K. è la dimostrazione vivente che non tutto il male viene per nuocere. Scartato dai Brand New Heavies, infatti nel 1992 fonda una sua band con l'aiuto del tastierista Toby Smith, pubblica il CD When You Gonna Learn, un enorme successo, e ottiene dalla Sony un ricco contratto da 1 milione di sterline. Sotto l'egida della Sony, Jason e i suoi Jamiroquai il 17 maggio 1993 pubblicano l'album Emergency on Planet Earth. I Jamiroquai debuttano con un capolavoro dove intriganti sonorità soul e funky sposano temi ecologisti e sociali. Capace di dar vita a performance entusiasmanti, grazie anche al virtuosismo del bassista Stuart Zander, la band viene immediatamente identificata con la stravagante abitudine di J.K. di indossare cappelli eccessivi e originali.

forti di milioni di copie vendute e di un tour all'insegna del sold out, nel 1994 i Jamiroquai pubblicano The Return of the Space Cowboy, disco nel quale il soul e il funk vengono contaminati da intriganti sonorità psichedeliche. Pur composto e registrato in un tempo minimo, The Return of the Space Cowboy contiene brani notevoli come Mr. Moon, Manifest Destiny e soprattutto Space Cowboy. Quest'ultimo brano è un evidente manifesto sonoro ed è anche in qualche modo ideologico dei Jamiroquai. Al solito eccellente lavoro d'armonia, J.K. sovrappone una melodia in falsetto, il cui testo esalta i viaggi onirici provocati dalla cannabis. Stupefacente che non mancherà mai nelle ispirazioni della band. Il gruppo consolida comunque il suo successo, stabilizzando la formazione con l'ingresso alla batteria di Derrick McKenzie, il percussionista Sola Akimbola e ospitando nei sempre più frequenti live set il DJ Desire.

La fama internazionale dei Jamiroquai esplode con il loro terzo album, Traveling Without Moving, del 1996, disco dal quale vengono estratti due dei singoli più noti del gruppo, Virtual Insanity e Cosmic Girl, brani che raggiungono vendite da record anche negli Stati Uniti. Nel 1997, il video della canzone Virtual Insanity vince ben 4 MTV Video Music Awards come miglior video dell'anno, migliori effetti speciali, migliore fotografia, miglior video di successo. Durante la cerimonia di premiazione, JK e soci offrono una performance straordinaria, in cui rendono anche omaggio a Diana Ross con una trascinante versione di Upside Down. I Jamiroquai sono ormai delle star della musica internazionale. I concerti nei 5 continenti sono una serie interminabile di sold out. Il mondo si lascia conquistare dalle loro sonorità funk e dalla loro capacità di spaziare anche nella disco e nel pop. Nel 1998 viene pubblicato Deeper Underground, singolo che fa da canzone portante alla colonna sonora del film Godzilla. I Jamiroquai hanno già scritto più volte per il cinema. Oltre a Deeper Underground, hanno al loro attivo anche Canned Heat, pezzo che fu usato nel film Center Stage del 2000 e Napoleon Dynamite del 2004.

Nel 1998 i Jamiroquai perdono il loro bassista Stuart Zander, un abbandono che lascia i sostenitori del gruppo attoniti al punto che cominciano a circolare voci di un possibile scioglimento della band. Voci infondate smentite nel 1999 dall'uscita del quarto album, Synchronized, disco che riflette un periodo di transizione dal funk degli esordi a nuove sonorità, anche per il ricorso massiccio ai synth di Smith, che suppliscono alla mancanza del basso di Zander. Fra i brani della tracklist, Kennedy, Supersonic, Destitute Illusion e King for a Day. Ancora 2 anni di attesa e JK e compagni virano assolutamente verso la disco con A Funk Odyssey, album trainato dal singolo Little L, una hit da primo posto in classifica in tutto il mondo. Nonostante il successo, anche il co-compositore Toby Smith abbandona la band, lasciando il posto al chitarrista Rob Harris. Nel 2003 il gruppo pubblica una raccolta di remix per la collana Late Night Tales di Azzurri Records. Il ritorno in studio avviene nel 2005 per le sessioni di Dynamite, CD rilasciato il 20 giugno. Un piccolo capolavoro che spazia da brani preziosi come Don't Give It a Chance a Feels Just Like It Should e 7 Day in Sunny June. L'uscita del Greatest Hits, High Time Single, 1992-2006 nel 2006, mette fine al burrascoso rapporto con l'etichetta Sony Music. Nella raccolta compaiono 2 inediti, Runaway, pubblicata come singolo, e Radio.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Moby. Richard Melville Hall nasce a New York l'11 settembre 1965. Pronipote del celebre romanziere autore di Moby Dick, fin da ragazzino suona la chitarra e su suggerimento della madre decide di assumere come nome d'arte parte del titolo del classico scritto da Lavo, Moby, appunto. Il primo gruppo lo fonda nel 1979 assieme ad alcuni compagni di scuola, con i quali suona cover come Money dei Pink Floyd e Birthday dei Beatles. L'anno dopo, scoperto il punk rock, milita in una band corrosiva che decide di darsi un nome come Vatican Commandos. Passato all'Università del Connecticut, nel 1983 riceve in regalo il suo primo registratore quattro piste. La manipolazione dei suoni per Moby è una folgorazione e nel giro di un anno abbandona gli studi al college e, tornato nella Grande Mela, vive per strada pur di tentare di affermarsi come DJ. A puntare sul suo talento è il club Mars, ritrovo dove conosce i componenti del suo nuovo gruppo, gli Ultra Vivid Scene, con cui registra un album edito dall'etichetta 4AD. Il primo disco solista esce nel 1990 e si intitola Time's Up. Tra i singoli estratti anche Go, techno tormentone ispirato allo sceneggiato di David Lynch, Twin Peaks, che vende milioni di copie. Yeah.

Sempre nel 1991, anno del trionfo mondiale di Moby con il singolo Go, escono anche i remix di Chorus, hit del gruppo inglese Rager, e Miserablism, dei Pet Shop Boys. Due successi che precedono un periodo di quasi totale oblio, in cui l'artista americano abbandona spesso l'elettro e, assunti vari pseudonimi come Barracuda o DJ Cake, pubblica musica che spazia dall'ambient al punk. Il ritorno all'elettronica è segnato da I Like to Score, una raccolta di brani che in alcuni casi verranno utilizzati anche in alcuni film, come accade per la composizione God Moving Over the Face of the Water, che accompagna la scena finale di Hit di Michael Mann. È solo nel 1999 che, lasciata la casa discografica Elektra, l'artista USA torna al successo con Play, disco che grazie a brani come Porcelain vende nel mondo la bellezza di 9 milioni di copie.

Grazie al successo di Porcelain e degli altri brani di Play, Moby affronta un tour mondiale che lo porta anche a esibirsi insieme al suo idolo di sempre, David Bowie. La popolarità lo porta anche a salire alle ribalte della cronaca per la polemica con il rapper Eminem, accusato di fare canzoni omofobe e misogine, e a partecipare come ospite d'onore alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Salt Lake City del 2002. Pochi mesi e il suo nome entra di diritto nella storia della musica internazionale anche per il magnifico album 18, all'interno del quale sono racchiuse perle come We Are All Made of Stars e In This World. Nei due anni successivi, queste hit lo portano a suonare ovunque, Italia compresa. Durante il tour, però, il musicista di New York continua anche a pubblicare dischi con il nome di Voodoo Child e a prendere posizione contro l'amministrazione Bush e a lottare per i diritti dei deboli e degli animali. Un nuovo album, Hotel, precede di pochi mesi l'uscita dell'antologia Go, The Very Best of Moby. Nella raccolta, distribuita nel 2006, compare anche l'inedito New York, New York, cantato con Debbie Harry, oltre naturalmente a In This World.

scalate elite parade mondiali con In This World e We Are All Made of Stars, Moby torna in studio per il suo 8° disco di inediti nel 2008. L'album, intitolato Last Night, è un omaggio alla scena electro dance newyorkese e contiene, tra le altre tracce, anche Disco Lies, che verrà inserita nella colonna sonora del monster movie del regista Matt Reeves, Cloverfield. Vegano, all'inizio del terzo millennio, fonda a New York la sala da tè T&I. Da anni amico e collaboratore della cantante francese Mylène Farmer, realizza per lei tutta una serie di canzoni che compaiono nel disco di quest'ultima, Blue Noir. Nel frattempo, a suo nome, dà alle stampe i CD Wait For Me del 2009 e Destroyed del 2011. In quest'ultima raccolta di inediti, tanti brani scritti in stanze d'albergo durante l'ennesimo tour mondiale, come il primo singolo estratto, The Day.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Cardigans.
2: Nina Persson è una giovane cantante svedese molto timida. Quando il chitarrista e compositore Peter Svensson la chiama per fare un provino per la sua nuova band, la ragazza accetta, ma solo a patto di poter incidere restando da sola in sala.

sala senza che nessun altro componente del gruppo la guardi esibirsi. La sua voce e il suo talento nell'usarla fanno dimenticare a Svensson, al bassista Magnus Svenningsson, al tastierista Lasse Johansson e al batterista Bengt Lagerberg la sua bizzarra richiesta. E Nina è assoldata. È il 1992, l'anno di nascita dei Cardigans. Pur con una gavetta in bilico tra metal e rock duro, il gruppo decide di aprirsi al pop inglese. Ed è proprio una demo, con brani che strizzano l'occhio alle sonorità della terra d'Albione, che conquista Thor Johansson, produttore già al fianco di band celebri come i New Order. Due anni di lavoro, e nel 1994, in Svezia e Giappone, esce il primo album dei Cardigans, Emmerdale. Nel disco, che prende il nome da una soap opera molto seguita in Svezia, spicca il singolo Rise and Shine. Il debut album ha un tale successo che Svensson e soci si mettono subito al lavoro per il successivo Life del 1995, che in gran parte ripropone le tracce di Emmerdale e consacra la formazione. Trainato dal brano Carnival, il CD vende oltre 1 milione di copie in tutto il mondo.

Grazie a Carnival, i Cardigans arrivano al primo posto della classifica dei singoli più venduti in Giappone. Ma, quel che più conta, affrontano un trionfale tour mondiale. Dal vivo, i pezzi dell'album live come Daddy's Car, Sick and Tired o Beautiful One, proposti assieme alla particolarissima cover di Sabbath Bloody Sabbath dei Black Sabbath, riescono a far cantare centinaia di migliaia di fan. Tra un concerto e l'altro, la band di Nina Persson lavora anche al nuovo terzo CD, First Band on the Moon, che esce nel 1996. A far volare il disco verso la vetta delle classifiche di tutto il mondo sono il singolo Been It, ma soprattutto Love Fool, brano scelto come colonna sonora del film Romeo più Giulietta, interpretato da Leonardo DiCaprio. Per i Cardigans, Love Fool è il lasciapassare per il grande pubblico americano, che, nei mesi successivi, affolla la loro prima vera tournée negli Stati Uniti.

A comporre le canzoni di First Band on the Moon, il terzo CD dei Cardigans, non è più il solo Peter Svensson, ma anche la cantante Nina Persson, i quali, a quattro mani, scrivono anche i pezzi del successivo album Gran Turismo. Con questa raccolta di inediti, la band svedese abbandona le atmosfere squisitamente pop degli esordi per virare verso l'elettronica. Nonostante questo cambiamento, però, il pubblico continua a seguire il quintetto. Il primo singolo estratto è My Favorite Game, che viene accompagnato da un video con quattro diversi finali. La clip vede Nina Persson guidare in un deserto californiano, mentre il pedale dell'acceleratore della sua auto viene tenuto schiacciato da una pietra e lei travolge qualsiasi cosa le si pari davanti, finché la macchina non si scontra con il furgone su cui si trovano gli altri membri del gruppo. Dopo l'incidente, vengono immaginati quattro diversi epiloghi. Nel primo, la Persson vola oltre il furgone e muore sull'asfalto. Nel secondo, la cantante atterra viva, ma viene colpita dalla pietra che aveva usato per accelerare l'auto. Nel terzo, viene decapitata dal parabrezza dell'auto. E nel quarto, dopo essere volata oltre il furgone, la cantante si alza da terra e continua a camminare. Anche il video del secondo singolo, Erase Rewind, è piuttosto inquietante e si conclude con i Cardigans in una stanza che si rimpicciolisce, esattamente come accade nell'episodio del compressore di rifiuti comparso nel film culto Guerre Stellari.

Dopo il grande successo di First Band on the Moon, i Cardigans nel 1999 collaborano con Tom Jones nel duetto Burning Down the House. Il pezzo, che è una cover di un brano dei Talking Heads, viene pubblicato nel CD Reload del cantante gallese. Nina Persson e gli altri componenti della band, però, forse appagati dal successo ottenuto come gruppo, decidono di affrontare carriere soliste parallele. Questo fa sì che passino la bellezza di 4 anni prima dell'uscita del successivo disco Long Gone Before Daylight, che viene pubblicato nel 2003 e ottiene solo una tiepida accoglienza da parte dei fan. Stessa sorte tocca anche a Super Extra Gravity del 2005. Delusi dai risultati ottenuti dagli ultimi due album, i Cardigans si prendono una pausa, che verrà interrotta soltanto nel 2008 dall'uscita della raccolta di successi The Best e nel 2012 per una tournée attorno al mondo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Bonnie Tyler. Non tutto il male viene per nuocere. Lo sa bene Bonnie Tyler, che proprio a causa di un'operazione per rimuovere dei noduli alle corde vocali si è trovata con una voce con un timbro rauco, unico ed estremamente affascinante. Bonnie, il cui vero nome è Gaynor Hopkins, nasce a Swansea, nel Galles, l'8 giugno 1951. Appena ventenne, è già alle prese con il music biz e dopo una gavetta di pochi anni, nel 1975 debutta ufficialmente con il singolo My My Honeycomb. Ancora un anno ed esce Lost in France, 45 giri che le regala l'ingresso nella top 10 inglese e fa da apripista all'album d'esordio The World Starts Tonight. Il disco non ottiene grandi consensi, ma permette alla cantante di partire per il suo primo tour europeo. Nel 1977, quando tutto sembra andare per il meglio, l'artista gallese è costretta a sottoporsi a un intervento che pare mettere fine alla sua breve carriera. La rimozione dei noduli alle corde vocali la costringe a stare addirittura in silenzio per settimane, nel dubbio atroce di non poter più comunicare con la voce. La tensione è tale che la Tyler, a dispetto dei consigli dei medici, un giorno, presa dalla disperazione, si mette a urlare e scopre così di avere una voce ancora potentissima. Anzi, adesso il suo timbro è addirittura più graffiante. È un nuovo inizio ed è fortunatissimo. Il primo brano inciso una volta uscita dall'ospedale è It's a Heartache, pezzo che la rende una star mondiale.
3: It's

Con It's a Heartache nel 1978 Bonnie Tyler arriva addirittura al terzo posto della classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti e affronta un lungo tour mentre prepara un nuovo disco. L'incredibile successo ottenuto però è difficile da bissare e nei tre anni successivi canzoni come Married Man, tema del film intitolato The World is Full of Married Men, tratto dal libro della celebre romanziera Jackie Collins, e album come Diamond Cut o Goodbye to the Island non riescono ad ottenere la stessa accoglienza di It's a Heartache. Le soddisfazioni e i riconoscimenti certo non mancano, anzi, Bonnie Tyler nel 1979 vince a Tokyo lo Yamaha World Song Festival con Sitting on the Edge of the Ocean. Ma la fama con la F maiuscola è un'altra cosa. Ormai stanca del suo staff, la cantante gallese dà un colpo di spugna e ingaggia Jim Steinman, il produttore di Meat Loaf. È lui che firma il tormentone al quale Bonnie Tyler deve una popolarità planetaria, Total Eclipse of the Heart, che esce l'11 febbraio del 1983.

Con il produttore Gene Steinman, Bonnie Tyler ritrova il successo. Non solo Total Eclipse of the Heart si ritaglia un posto d'onore nella storia della musica mainstream, ma pubblica anche l'album Faster Than the Speed of Night, che la fa entrare di diritto nel Guinness dei primati come prima cantante donna a esordire al primo posto della classifica britannica dei 33 giri. Grazie alla sua eclissi totale, la cantante gallese ottiene anche una nomination per il Grammy Awards come miglior performance vocale femminile pop. E invitata al Festival di Sanremo 1984 come outsider, ancora poco conosciuta dal grande pubblico italiano, conquista anche il bel paese. Nello stesso anno, la Tyler ottiene di nuovo una nomination per il Grammy come miglior cantante femminile rock, grazie a Here She Comes, tratta dalla colonna sonora del restauro dello storico film Metropolis. E pochi mesi dopo torna a spopolare con Holding Out a Hero, I Need a Hero, uno dei temi principali di Footloose, blockbuster per antonomasia degli anni 80.

La canzone Holding Out a Hero, I Need a Hero, segna per Bonnie Tyler l'apice della propria carriera. Come Total Eclipse of the Heart, questa canzone è destinata a rimanere nel tempo, tant'è che nel 2011 verrà utilizzata persino nella missione finale del popolare gioco per la PlayStation Saints Row The Third, ma allo stesso tempo segna anche un punto di non ritorno. Nonostante uno zoccolo duro che ancora oggi l'attende nei 5 continenti e tour che spaziano dall'Australia all'America, la cantante di Swansea non ha mai più ottenuto i consensi commerciali degli anni 80. Un'indifferenza immeritata, perché nel tempo Bonnie Tyler ha realizzato anche incisioni di valore come You Are So Beautiful, cantate in duetto con Joe Cocker nel 1993. Più che dal successo, insomma, negli ultimi decenni la carriera della Tyler è stata caratterizzata da vicende sfortunate. La sua versione di The Best, per esempio, incisa nel 1988, non ottiene alcuna attenzione o quasi, mentre la cover di Tina Turner dell'anno successivo è un trionfo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3:59.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Frank Sinatra.
5: Francis Albert Sinatra, l'indimenticabile The Voice, nasce a Hoboken, nel New Jersey, il 12 dicembre 1915. Figlio di un pompiere siciliano e di un'ostetrica ligure emigrati in America per far fortuna, Frank fin da piccolo dimostra di avere un'ugola fuori dal comune. Dote che durante l'infanzia gli torna utile quando un giornale locale lo assume come strillone. Cresciuto nel quartiere italo-americano, Sinatra impara tutte o quasi le vecchie canzoni del bel paese, grazie alle vicine che cantano facendo i lavori di casa, e trascorre le serate ad ascoltare chi, per nostalgia o per divertimento, tira fuori un mandolino o suona per chi non ha sonno. Fin dalla più tenera età, del resto, la futura star si accorge di amare infinitamente la musica e, appena adolescente, con alcuni coetanei, forma il gruppo I Quattro di Hoboken, ensemble che propone successi tricolore come O Sole Mio. È l'inizio di una carriera fulgida che lo porterà a incidere intramontabili come Strangers in the Night. Straight.

Frank Sinatra ha una voce così intrigante che a 20 anni partecipa a una celebre trasmissione TV per dilettanti. La vince e si trova conteso dalle emittenti radio di tutto il paese che lo vogliono come ospite. Tra i suoi estimatori il giovane The Voice vanta anche Tommy Dorsey, che lo assume come vocalist nella propria orchestra e gli apre le porte del successo. Durante la guerra i suoi brani diventano una sorta di rifugio per i militari e consolano milioni di madri e mogli rimaste sole. Gli occhi blu cielo e quel non so che di proibito che aleggia attorno a lui e lo vuole amico del padrino lo rendono irresistibile. Per le ragazze americane Sinatra è come il principe delle fiabe, quello con cui passare una vita favolosa.

Anche se niente è mai stato confermato, la leggenda che vuole Frank Sinatra legato strettamente alla mafia negli anni 50 si rafforza molto e addirittura alcuni lo accusano di essere il tramite usato da Cosa Nostra per agganciare John e Robert Kennedy, servendosi di Marilyn Monroe. Di belle donne attorno, del resto, Lucky Frankie ne ha a bizzeffe e le cronache rosa lo ritraggono con sirene da grande schermo come Lorraine Bacall, Angie Dickinson e Victoria Principal. Sposato dal 1939 al 1951 con Nancy Barbato, Sinatra lascia la prima moglie per diventare il coniuge della prorompente Ava Gardner, con la quale dà vita a un burrascoso ménage che si conclude nel 1957. In questo periodo, oltre a cantare in famosi nightclub e incidere dischi destinati a diventare celebri, Occhi Blu interpreta anche pellicole di grande successo. 53 i film da protagonista girati nella sua lunga carriera, da Las Vegas Night, diretto da Ralph Murphy nel 1941, a Young at Heart, per la regia della figlia Tina Sinatra del 1955. Memorabile Bulli e Pupe, interpretato sempre nel 1955 con Marlon Brando. Al cinema è legata anche una delle canzoni più celebri di Frank Sinatra, New York, New York, motivo principale della colonna sonora dell'omonimo film, di cui il cantante incise una cover nel 1980.

La scomparsa di Frank Sinatra avviene il 14 maggio 1998 per un attacco cardiaco. Il suo mito, al contrario, è ancora oggi vivo in tutti gli appassionati di musica. Difficile contare con precisione tutte le sue incisioni che, secondo gli esperti, si aggirerebbero attorno a 2200. Oltre 600 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Tanti negli anni hanno reso omaggio al suo talento. In Italia brani dedicati portano la firma di antesignani della musica leggera come il quartetto Cetra, ma anche di cantautori come Cesare Cremonini, che lo cita nel brano Figlio di un re. Commovente tra le incisioni più recenti, il duetto con Bonovox degli U2, I've Got You Under My Skin, realizzato nel 1991. Nonostante tanta fama e tanto talento, però, The Voice è riuscito davvero in pochissime occasioni a raggiungere il primo posto della classifica dei singoli più venduti in Nord America. Oltre a Strangers in the Night del 1966 e My Way del 1969, Blue Eyes è stato al vertice della Hit Parade USA solo grazie a Something Stupid, duetto realizzato con la figlia Nancy. I know.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Stereophonics. Prendete tre ragazzi gallesi appassionati di musica e immaginateli alle prese con i primi concerti come cover band. Ecco come è cominciata l'avventura degli Stereophonics, terzetto composto da Kelly Jones, Richard Jones e Stuart Cable. Dopo aver militato nel gruppo giovanile Tragic Love Company e aver suonato in pub e piccoli club brani di Mother Love Bone e Bad Company, i tre decidono di proporre alle etichette discografiche i loro inediti, una sorta di melting pot tra le sonorità Britpop degli Oasis e il rock degli anni 70. A dare una chance alla formazione, che deve il nome a una vecchia marca di grammofoni, è la V2, la nuova etichetta di Richard Branson, già fondatore della Virgin. È sotto la sua egida che Kelly Jones e soci, nel 1997, pubblicano World Gets Around, il loro primo disco. Un lavoro che li porta ai vertici della classifica del Regno Unito e che fa vincere loro il Brit Award 1998 come miglior band emergente. Nello stesso anno gli Stereophonics pubblicano Performance and Cocktails, CD multiplatino che contiene hit come The Bartender and the Thief.

Sulla scia del successo di Performance & Cocktails, gli Stereophonics vengono chiamati a collaborare con Tom Jones per il rifacimento di Mama Told Me Not To Come di Randy Newman e partono per un tour mondiale che tocca Europa, America e Australia. Durante la tournée viene realizzato il DVD Live at Cardiff Castle. Tornati nel Galles, Jones e compagni si mettono al lavoro per il nuovo disco di inediti, Just Enough Education to Perform, che esce nel 2001. L'album suscita polemiche a causa della traccia Mr. Writer, in cui la band si scaglia con veemenza contro i giornalisti e i media in genere. Il pubblico però accoglie con entusiasmo le nuove canzoni, che vengono presentate con una maratona musicale di 2 giorni al Millennium Stadium di Cardiff, alla quale prendono parte anche Ash, Black Crowes e Proud Mary. 200.000 i biglietti venduti per la kermesse. Sempre a Cardiff, a Natale del 2003, la band chiude la trionfale serie di date organizzate nel Regno Unito in concomitanza dell'uscita del 4° album, You Gotta Go There to Come Back, trainato dall'hit Maybe Tomorrow.

Dopo l'uscita di You Gotta Go There to Come Back, gli Stereophonics si prendono una pausa dovuta anche alla necessità di sostituire il batterista Cable, licenziato dal frontman Jones a causa delle loro forti divergenze artistiche. Per il successivo album Language, Sex, Violence, Other del 2005, dietro gran cassa e Tom, siede Xavier Weiler, il cui ingresso nella line-up corrisponde a una virata del gruppo verso sonorità decisamente più roventi che in passato, come dimostra Dakota, il primo singolo del CD che ha chiare influenze punk. Ingaggiato come secondo chitarrista all'ex The Manvilles, Mark Perry, gli Stereophonics partecipano a Live 8, due anni di attesa, e nel 2007 esce il loro sesto album in studio, intitolato Pull the Pin, seguito a ruota da Decade in the Sun, The Best of Stereophonics, che contiene due inediti, My Own Worst Enemy e You Are My Star, e successi quali Have a Nice Day.

Nel 2010, alla vigilia del tour legato all'uscita del loro nuovo CD Keep Calm and Carry On, gli Stereophonics sono nuovamente alla ricerca di un batterista, perché Xavier Weyler lascia i compagni per motivi personali. A sostituirlo temporaneamente è Sam, un amico di Kelly Jones. Altri 2 anni di pausa e nel gennaio 2013 la band gallese torna a pubblicare 2 singoli. In a Moment e The Indian Summer, che anticipano l'uscita dell'8° album in studio Graffiti on the Train, edito il 4 marzo 2013. In Italia, Jones e soci presentano dal vivo le loro canzoni a Milano e Roma, dove nel giugno 2013 suonano come supporter ai Killers. Tra i pezzi eseguiti dal vivo anche la hit Innocent, tratta da Keep Calm and Carry On.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: George Benson.
3: Nascere in una città come Pittsburgh, se ami suonare la chitarra, significa soprattutto amare il jazz. Ed è proprio nel capoluogo della Pennsylvania che il 22 marzo 1943 vede la luce George Benson. Fin da bambino nel coro del quartiere Hill District dove cresce, George si fa la fama di un ragazzino dotato di una voce straordinaria. Ma è quando i genitori gli regalano la prima 6 corde che la sua caratura artistica comincia a farsi notare davvero. Ispirato dai due leggendari chitarristi Wes Montgomery e Charlie Christian, Benson

Poco più che adolescente, comincia a guadagnarsi da vivere entrando in pianta stabile nella formazione jazz dell'organista Jack McDuff. Tale è il suo talento che a soli 22 anni viene messo sotto contratto dall'etichetta Prestige per incidere il suo debut album The New Boss Guitar, lavoro che precede l'uscita di una raccolta a nome George Benson Quartet e di vari dischi realizzati con The George Benson Cookbook, un trio che lo vede assieme a Lonnie Smith e Ronnie Cuber. Il ragazzino, nato sulle sponde del fiume Ohio prima dell'inizio degli anni 70, è già una celebrità. E a chiamarlo per collaborare alle loro canzoni sono icone riconosciute come Miles Davis, Herbie Hancock e Jimmy Smith. A provare interesse per George Benson, però, non sono solo gli estimatori del jazz. Colpito dalla duttilità della sua voce, capace di spaziare dal blues al bebop senza colpo ferire, il produttore Tommy Lee Puma lo convince a virare verso il grande pubblico, dedicandosi anche al pop. È la svolta. Nel 1976 Benson pubblica l'album Breezin'.

Pur essendo un disco pop, Breezin è una raccolta di brani estremamente sofisticata. Per realizzarla, George Benson non esita a investire tutto il suo tempo e il suo talento. Anzi, per riuscire a ottenere le sonorità che vuole, il musicista di Pittsburgh arriva perfino a commissionare una nuova chitarra all'azienda Ibanez, facendosi creare la GB10. Uno strumento straordinario ancora oggi in produzione. Con Breezin, Benson dimostra che si può fare musica popolare senza cadere nella banalità. E pubblico e critica lo ricompensano come merita, portandolo in vetta alle classifiche di vendita e attribuendogli il suo primo Grammy Award. Ancora 3 anni, e nel 1979 esce anche il doppio Living Inside Your Love, che lo consacra al successo definitivo. Nei 2:33 giri, tanti i brani destinati a diventare la colonna sonora della vita di milioni di persone, come Unchained Melody, Love Ballad o You're Never Too Far From Me, ma anche Soulful Strut, che farà vincere a Klaus Ogerman il Grammy Award per il miglior arrangiamento di un pezzo strumentale. Weekend in LA, Long Playing del 1978, conferma di nuovo l'interesse e l'amore che il pubblico ha per Benson e, visti i risultati ottenuti finora, per il successivo lavoro in studio viene chiamato il maggior produttore del mondo, Quincy Jones. È il 1980 ed esce Give Me the Night.

Grazie alla collaborazione con Quincy Jones, George Benson incide Give Me the Night, un album pensato per essere ascoltato sugli impianti stereo di tutto il pianeta. A conquistare l'ascoltatore è l'eleganza dei suoni che sì, strizzano l'occhio alla disco e al pop più commerciale, ma non per questo perdono di eleganza. Un successo come Give Me the Night, del resto, non nasce a caso. Per realizzarlo, dietro le quinte ci sono enormi professionisti, tra cui grandi artisti jazz come Herbie Hancock, o compositori come Rod Temperton, che in seguito lavorerà anche con Michael Jackson per Thriller. Sostenuto dal suo eccellente entourage, George Benson vive la prima metà degli anni Ottanta collezionando successi su successi. Non solo il chitarrista e cantante della Pennsylvania si porta a casa numerosi Grammy Awards, ma viene anche chiamato ai maggiori festival jazz del mondo e si trova a duettare con mostri sacri come Aretha Franklin. Tutto questo mentre l'hit Love X Love impazza sulle radio del nuovo e vecchio continente.

La prima metà degli anni Ottanta è sicuramente il periodo in cui la popolarità di George Benson raggiunge il suo apice. Negli anni successivi, il chitarrista torna a occuparsi principalmente di jazz e dà alle stampe CD come The Most Exciting New Guitarist on the Jazz Scene del 1994, George Benson and Jack McDuff del 2007 o Guitar Man del 2011. Ascoltato in tutto il mondo, Benson nel 2001 è stato anche ospite dell'ottava edizione del Pavarotti and Friends, dove ha duettato con il celebre tenore in Greatest Love of All. Grazie alla versatilità della sua voce, in 50 e più anni di carriera, il musicista americano ha inciso brani straordinari. Non sempre, però, la sua versione di un pezzo è stata la preferita dal grande pubblico. Ad avere maggior successo delle sue, per esempio, The Greatest Love of All, più amata nell'interpretazione di Whitney Houston, o Don't Leave Me This Way, universalmente quanto erroneamente attribuita ai The Communards.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Alicia Keys. Grazie alla sua voce da contralto, Alicia Keys merita il titolo di principessa del soul che le è stato attribuito da critica e pubblico fin dagli esordi. Nata a Manhattan nel 1981 da madre di origini italo-irlandesi e padre giamaicano, Alicia, il cui vero nome è Augella Cook, debutta nel mondo dello spettacolo a 4 anni come attrice in un episodio del celebre telefilm I Robinson. Ma la carriera che le interessa davvero non è quella davanti alle telecamere, bensì quella su un palco e, messa da parte la velleità di recitare, si dedica anima e corpo allo studio della musica e di vari strumenti come il pianoforte, il violoncello, la chitarra o il basso. La sua estensione vocale e la capacità di coinvolgere intimamente chi la ascolta ne fanno fin da ragazzina una potenziale star. Ma i primi contratti discografici con la Columbia o la Arista Records non sfociano in niente di serio. Per il debutto in grande stile che sogna fin da piccola, Alicia deve attendere il 2001 e l'uscita di Songs in A Minor, disco edito dalla J Records che, solo nel primo giorno, vende 50.000 copie. Trainato da brani come Fallin', in pochi mesi, l'album totalizza 12 milioni di copie vendute nel mondo.

L'album Songs in A Minor debutta al numero uno della classifica americana Billboard Hot 100, fa vincere ad Alicia Keys la bellezza di 5 Grammy Awards e prelude a un lunghissimo tour mondiale che porta la giovane artista di Manhattan a essere conosciuta in tutto il mondo come l'erede naturale di Aretha Franklin. Neppure il tempo di riprendere fiato e nel dicembre 2003 arriva The Diary of Alicia Keys, album reso prezioso da pezzi come You Don't Know My Name o If I Ain't Got You, che ne fanno un altro successo planetario. Abbonata ai Grammy Awards, Alicia Keys ottiene 5 nominations anche nel 2006 per il Live MTV Unplugged, registrato l'anno prima alla Brooklyn Academy of Music. E nel frattempo torna regina delle charts con il nuovo e terzo album As I Am. Anche As I Am debutta al primo posto della classifica americana, con i singoli Not One e Like You'll Never See Me Again.

I record stabiliti da Alicia Keys sono infiniti. E tra questi c'è anche quello di aver realizzato con Jack White dei White Stripes Another Wave to Die, il primo duetto nella storia delle colonne sonore dei film di James Bond. Il brano viene pubblicato nell'ottobre 2008, in concomitanza con l'uscita della pellicola intitolata Quantum of Solace. Per avere nuovi inediti, invece, bisogna attendere fino al 15 dicembre 2009, quando esce The Element of Freedom, disco anticipato dal singolo Doesn't Mean Anything. Sempre nel dicembre 2009, la nota rivista americana Billboard la nomina artista R&B del decennio per aver cambiato le regole della musica black con un sound più raffinato ed elegante. Raffinatezza ed eleganza che contraddistinguono anche Try Sleeping with a Broken Heart, Empire State of Mind Part 2 Broken Down o Unthinkable I'm Ready, altri singoli estratti dal CD. Yeah.

Oltre a essere il nome più noto del cosiddetto Neo Soul, Alicia Keys nel primo decennio degli anni 2000 torna anche a interessarsi di cinema e fa parte del cast di film importanti come Smokin' Ace di John Camahan, Il diario di una tata di Shari Springer Bergman e Robert Pulcini e La vita segreta delle api, diretto da Gina Prince Bythewood. Nonostante i mille impegni come artista e come benefattrice, da sempre sostiene associazioni come Keep a Child Alive, che fornisce medicinali salvavita a bambini che vivono con AIDS o HIV, la polistrumentista newyorkese trova anche il tempo di metter su famiglia e il 31 luglio 2010 si sposa in Corsica con il suo produttore Sweet Beats, con il quale ha un figlio il 14 ottobre dello stesso anno. La maternità non rallenta l'attività discografica dell'artista, che nel 2012 pubblica un nuovo fenomenale album, Girl on Fire. Tra le canzoni più celebri del disco, oltre alla title track, i singoli Brand New Me e New Day.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4:59.

0: Sono le 6.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Milano Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Milano Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche e mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Milano Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Gamma Radio Golden Hits.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 7.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: Scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Gamma Radio. Ci attende un venerdì con tempo variabile sulla Lombardia. Sarà infatti lambita da una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni sparsi prevalentemente sulle zone montuose. Qualche locale goccia di pioggia tenderà a sconfinare isolatamente anche alle zone di pianura. Il caldo sarà piuttosto moderato, con temperature massime che non andranno oltre i 30-33 gradi. Temperature massime senza variazioni significative nel corso del weekend. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70.

0: ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio. Golden Hits.

0: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie. Kia. Movement
1: that inspires. Ti aspettiamo da Clerici Auto in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
2: Fante allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: Più uno.
4: Art Copy Milano, la tipografia digitale. Biglietti da visita, timbri, volantini, brochure anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
6: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli.

0: scelta nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
3: Gamma Radio Golden Hits. Everything.

0: 8. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: È salito a 469 morti l'ultimo bilancio della piana di fango che ha travolto il nord del Nepal. Sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi tre italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale dopo le nuove smentite del Cremlino circa piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Lungo interrogatorio ieri nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. All'uscita i legali ribadiscono non conoscevano la Vitola e Ranucci.
4: Sono stati chiariti i rapporti e tutto. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
5: Loro lo Ranucci non lo conoscono.
3: Calcio, sorteggi Champions, Mourinho con Real Madrid incrocerà da ex Inter e Roma, il Napoli trova City e Arsenal, il Como, Barcellona e Paris Saint-Germain. Oggi sorteggi d'Europa League per Juventus e Milan e Conference per l'Atalanta, qualificata con l'1-0 sull'Hapoel Tel Aviv nel ritorno dei playoff. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo agli amici di Gamma Radio. Nelle prossime ore il nord-ovest si troverà ai margini dell'anticiclone con una giornata più variabile per infiltrazioni di aria umida dalla Francia, quindi nuvolosità irregolare di passaggio tra Valle d'Aosta, Piemonte, qualche occasionale pioggia o breve rovescio temporalesco tra questa mattinata e il pomeriggio. Non escludiamo però in giornata qualche fenomeno anche sulla Lombardia, soprattutto la Lombardia occidentale. Il caldo sarà un caldo sì afoso ma moderato, non come il resto d'Italia, qui le temperature massime rimarranno un po' dappertutto al di sotto dei 31-32 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Genesis.

0: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: A due passi dal Duomo.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mokautogroup.com. M come Milano, M come Mokauto.
1: Sono le 9.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Ancora nessuna notizia dei tre italiani dispersi nell'alluvione in Nepal, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Il bilancio provvisorio è salito a 469 morti. La Cina intanto sospende un'operazione di soccorso in Tibet per il timore di nuove alluvioni. Medio Oriente, non si ferma l'offensiva israeliana su più fronti. Bombardamenti in Libano, uccisa una donna, tre morti nelle ultime ore a Gaza. Diversi palestinesi intossicati per l'inalazione di gas lacrimogeni durante un'incursione dell'IDF in Cisgiordania. Atteso per oggi il picco delle temperature in Italia, secondo le previsioni potrebbe essere il giorno più caldo dell'estate. Bollino rosso per 9 città nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida, in provincia d'Alessandria. Il 50enne Angelof Alexander, macedone, operaio di un'azienda agricola, è scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia ed è morto schiacciato dal meccanismo. Tennis, sorteggi degli US Open al via domenica. Cobolli debutta con Comesagna, Musetti opposta a Ferri, Sonego a Zverev, per Arnaldi c'è Duckworth, Berrettini con Wawrinka, Dardi e Bellucci con un qualificato, tra le donne Paolini, Evariez e Cocciaretto, Siniakova. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Monza Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Monza Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Monza Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Gamma Radio. Ci attende un venerdì con tempo variabile sulla Lombardia. Sarà infatti lambita da una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni sparsi prevalentemente sulle zone montuose. Qualche locale goccia di pioggia tenderà a sconfinare isolatamente anche alle zone di pianura. Il caldo sarà piuttosto moderato, con temperature massime che non andranno oltre i 30-33 gradi. Temperature massime senza variazioni significative nel corso del weekend. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Ma vi aspettano in showroom, prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle dei Genesis.

0: di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
4: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
5: Con il contributo della Regione Lombardia.
6: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 10.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Gamma Radio, giornale radio.
3: Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe in Nepal e Tibet che fanno temere nuove alluvioni dopo quella devastante di mercoledì. Sale ancora il bilancio provvisorio delle vittime, 475 morti, oltre 2.300 dispersi, tra loro tre italiani. Il conflitto in Ucraina, due morti in attacchi russi nella regione di Dnipro, uno a Kherson per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine d'evacuazione, a Sebastopoli nella Crimea annessa alla Russia, colpito da droni di Kiev, un palazzo residenziale. Il cadavere di una 45enne trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri, allertati dalla madre che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo segni di ferite d'arma da taglio, si presume un coltello. Borse Milano guadagna in avvio circa un punto percentuale, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi sugli 83 punti. I mercati attendono indicazioni dal primo intervento pubblico del neo presidente della Fed, Kevin Walsh. Oggi i sorteggi d'Europa League con Juventus e Milan e Conference con l'Atalanta di Sarri, che ieri in Ungheria ha battuto 1-0 l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare, gol del subentrato Scamacca al 27esimo della ripresa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie. Kia. Movement
4: that inspires. Ti aspettiamo da Clerici Auto in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: L'Eco Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di L'Eco Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App L'Eco Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo agli amici di Gamma Radio. Nelle prossime ore il nord-ovest si troverà ai margini dell'anticiclone con una giornata più variabile per infiltrazioni di aria umida dalla Francia, quindi nuvolosità irregolare di passaggio tra Valle d'Aosta, Piemonte, qualche occasionale pioggia o breve rovescio temporalesco tra questa mattinata e il pomeriggio. Non escludiamo però in giornata qualche fenomeno anche sulla Lombardia, soprattutto la Lombardia occidentale. Il caldo sarà un caldo sì afoso ma moderato, non come il resto d'Italia, qui le temperature massime rimarranno un po' dappertutto al di sotto dei 31-32 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolta i più grandi successi degli anni

0: Giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi, le più belle dei Genesis.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Artecopy Milano, la tipografia digitale, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artecopymilano.it.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura. Cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
4: Gamma Radio, Gamma Radio, Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Gamma Radio, giornale radio.
3: Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe in Nepal e Tibet che fanno temere nuove alluvioni dopo quella devastante di mercoledì. Sale ancora il bilancio provvisorio delle vittime, 475 morti e oltre 2300 dispersi, tra loro tre italiani. Il conflitto in Ucraina, due morti in attacchi russi nella regione di Dnipro, uno a Kherson per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine d'evacuazione, a Sebastopoli nella Crimea annessa alla Russia, colpito da droni di Kiev, un palazzo residenziale. Il cadavere di una 45enne trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri, allertati dalla madre che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo segni di ferite d'arma da taglio, si presume un coltello. Borse, Milano guadagna in avvio circa un punto percentuale, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi sugli 83 punti. I mercati attendono indicazioni dal primo intervento pubblico del neo presidente della Fed, Kevin Warsh. Oggi i sorteggi d'Europa League con Juventus e Milan e Conference con l'Atalanta di Sarri, che ieri in Ungheria ha battuto 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare, gol del subentrato Scamacca al 27esimo della ripresa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: A due passi dal Duomo.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
5: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MPE Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
7: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Genesis.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai

0: su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
1: Gamma Radio Golden Hits.

0: Mezzogiorno.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
5: Peggiora il bilancio delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti, dispersi. Ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, tra loro 3 gli italiani. Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. Almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. Dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea e ci sarebbe una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo. A Monastero Bormida, in provincia d'Alessandria, un 50enne impegnato nella vendemmia è morto schiacciato dal meccanismo del tino in cui è scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, la vittima è un 59enne incastrato in un mezzo per la raccolta delle barbabietole. Agguato mortale stamattina a Cassano allo Ionio, nel Cosentino, intorno alle 5.30, un 34enne è stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco mentre era negli uffici di una ditta di servizi ambientali, ferito gravemente il titolare dell'azienda. San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affrontano il Venezia dell'ex Stropa, sconfitto in casa dal Lecce all'esordio. Si inizia alle 20.45. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle dei Genesis.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratellijacomel.it.
2: Artcopy Milano, la tipografia digitale. Biglietti da visita, timbri, volantini, brochure anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
7: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
8: Con il contributo della Regione Lombardia.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 13.
2: Gamma Radio, giornale radio.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 i morti accertati. I dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dalle alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
3: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea, e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a un migliaio di chilometri dal confine, rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo, a Monastero Bormida in provincia di Alessandria, durante l'operazione della vendemmia. Un 50enne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino in cui era scivolato. A Tribano in provincia di Padova un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Calcio infine, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League interessati Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta, e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
5: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio, sono tra le favorite dell'Europa League, le avversarie più insidiose sulla carta, le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in Conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta la Poel Tel Aviv. E anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella Conference nella prima fase, che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20.45.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie. Kia. Movement
1: that inspires. Ti aspettiamo da Clerici Auto in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
2: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia. Ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
3: A due passi dal Duomo.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio?
5: Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Casa della Batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria a Monza. Parti con energia.
7: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
8: 203, mio!
7: O ritrovarti
8: più uno
7: senza attaccanti,
8: più uno
7: per un rilancio in difesa andato male,
8: più uno.
7: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
8: Più uno.
9: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
11: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Stai ascoltando Gamma Radio.
3: Gamma Radio.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
2: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura. Cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 14.
1: Gamma Radio, giornale radio.
2: Peggiora il bilancio delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti dispersi e ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, tra loro 3 gli italiani. Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. Dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea e ci sarebbe una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo. A Monastero Bormida, in provincia d'Alessandria, un 50enne impegnato nella vendemmia è morto schiacciato dal meccanismo del tino in cui è scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, la vittima è un 59enne incastrato in un mezzo per la raccolta delle barbabietole. Agguato mortale stamattina a Cassano allo Ionio, nel Cosentino. Intorno alle 5.30 un 34enne è stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco mentre era negli uffici di una ditta di servizi ambientali, ferito gravemente il titolare dell'azienda. San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affrontano il Venezia dell'ex Stropa, sconfitto in casa dal Lecce all'esordio. Si inizia alle 20.45. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Milano Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Milano Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche e mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Milano Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
2: Gamma Radio Pubblicità, per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fino a fine giornata insisterà un po' di variabilità sulle regioni di nord-ovest, ancora con qualche nuvola di passaggio, a possibilità di qualche acquazzone soprattutto a ridosso delle zone montuose, ma anche con schierite che via via si fanno sempre più ampie e decise in vista di un fine settimana estivo con tanto sole un po' ovunque sia sabato che domenica. Però con il caldo che continuerà a farsi sentire non toccheremo punte record, non arriveremo oltre i 31-32 gradi, ma a causa dell'umidità il caldo comunque sarà piuttosto pesante. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: che ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Suoniamo solo grandi successi.

0: anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno.
2: Scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Gamma Radio Golden Hits.

0: start crying.
1: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
2: Sono le 15.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
5: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal, 547 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 2.300, tre gli italiani di cui non si hanno notizie. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, almeno 4 morti negli ultimi attacchi di Mosca sulle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslavl. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. A 10 anni dalla morte di Prince esce oggi Timeless, album postumo di rarità proveniente dal suo leggendario archivio che ripercorre la fulgida carriera dell'artista di Minneapolis dal 1977 al 2016, anno della scomparsa. Dopo il maxi girone di Champion, sorteggiati a Monte Carlo quelli delle altre coppe in Europa League, Benfica, Sunderland e Bournemouth, avversarie più insidiose per il Milan. La Juve ha come ostacolo principale la Real Sociedad. In Conference l'Atalanta affronterà subito l'Ajax. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

0: 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
3: Arte Copy Milano, la tipografia digitale, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artecopymilano.it.
4: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Gamma Radio. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sparsi sulla Lombardia, saranno comunque intermittenti e intervallati da delle pause asciutte ed assolate, ma già nel corso della serata nuovamente avremo della nuvolosità compatta, foriere di precipitazioni localmente intense sulle zone montuose. Meglio invece nella giornata di sabato e di domenica, torneranno ampie zone di sereno con sole assoluto protagonista e con caldo tutto sommato sopportabile. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Golden Hits. È in streaming. I più grandi successi degli anni 70.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle dei Genesis.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando Gamma Radio.
2: Gamma Radio.
1: Golden Hits.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
3: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 16.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
6: Circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. Dispersi sono oltre 2.300, tre gli italiani di cui non si hanno notizie. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Una bimba di 2 anni è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade per il weekend, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica. Si prevedono oltre 25 milioni di autoveicoli in movimento. Scatta da San Siro la seconda giornata di Serie A, 20:45, il Milan di Amorim, 3 punti in classifica, affronta il Venezia dell'ex Stroppa. Anticipo anche per la seconda giornata di B, alle 20:30 Cremonese Modena. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie. Kia. Movement
1: that inspires. Ti aspettiamo da Clerici Auto in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
3: Monza Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Monza Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Monza Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Amici di Gamma Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fino a fine giornata insisterà un po' di variabilità sulle regioni di nord-ovest, ancora con qualche nuvola di passaggio, a possibilità di qualche acquazzone, soprattutto a ridosso delle zone montuose, ma anche con schierite che via via si fanno sempre più ampie e decise, in vista di un fine settimana estivo, con tanto sole un po' ovunque sia sabato che domenica. Però con il caldo che continuerà a farsi sentire, non toccheremo punte record, non arriveremo oltre i 31-32 gradi, ma a causa dell'umidità il caldo comunque sarà piuttosto pesante. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle dei Genesis.

0: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: A due passi dal Duomo.
2: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Gamma Radio, giornale radio.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Moise Kean sarà un giocatore del Como. Il club ha trovato l'accordo con la Fiorentina per l'acquisizione dell'attaccante. L'intesa è stata trovata sulla base di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Alessandro Gabrielloni è pronto a lasciare la squadra di Fabregas dopo il prestito alla Juve Stabia. Nella passata stagione l'attaccante torna in Serie B con la maglia del Palermo. La viola punta Joshua Zirkzee. L'Atalanta ha praticamente concluso la cessione di Honest Hanor al Chelsea in cambio di 48 milioni di euro. La Roma potrebbe salutare Robinho Vaz al City, neopromosso in Premier League. Lo prenderebbe in prestito oneroso a 2 milioni di euro con riscatto a 30. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà la Juventus la prossima squadra di Frank Essie. Il centrocampista ivoriano avrebbe scelto di vestire la maglia bianconera. Il futuro di Noah Lang resta centrale per il calciomercato del Napoli. La cessione dell'olandese permetterebbe a Manna di prendere la punta. Gabriel Jesus resta il primo nome, Guy lei l'alternativa. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: A due passi dal Duomo.
2: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
3: Con il contributo della Regione Lombardia.
4: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
8: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Gamma Radio. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sparsi sulla Lombardia, saranno comunque intermittenti e intervallati da delle pause asciutte ed assolate, ma già nel corso della serata nuovamente avremo della nuvolosità compatta, foriere di precipitazioni localmente intense sulle zone montuose. Meglio invece nella giornata di sabato e di domenica, torneranno ampie zone di sereno con sole assoluto protagonista e con caldo tutto sommato sopportabile. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
1: Siamo oggi con Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Benvenuto, dottor Massa.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, lo sappiamo, l'offerta è molto vasta della divisione crociere del gruppo MSC e si amplia ulteriormente perché avete annunciato Sandy Cay, che è una nuova destinazione alle Bahamas. L'avete definita una nuova lussuosa oasi privata. Ci vuole spiegare perché?
2: Sandy Cay nasce dalla realizzazione di un progetto che, per quanto si riguarda, è uno dei più straordinari in termini di sostenibilità realizzato dal gruppo MSC, che è quello di Ocean Cay Marine Reserve. Era negli anni 80 un sito industriale dove veniva estratta la sabbia per le costruzioni. Quando l'abbiamo preso in gestione era di fatto un luogo industriale altamente inquinato, oggi è un paradiso terrestre a disposizione dei nostri ospiti in maniera esclusiva con le nostre navi che operano nei Caraibi.
1: E quindi il successo di Ocean Cay vi ha poi portato a sviluppare Sandy Cay.
2: Sarà un'isola come concettualmente simile a quella di Ocean Cay, con un'idea di ancora più lusso ed esclusività. La stiamo in questo momento costruendo e verrà nel corso dei prossimi mesi presentata poi sul mercato e lanciata negli anni successivi.
1: È sicuramente un progetto ammirevole. Noi la ringraziamo molto, dottor Massa. Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC.
2: Grazie a lei, vento in poppa la trasmissione.
0: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
3: Scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
4: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: sono le 18.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
6: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, la trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi, si legge in una nota RAI. A Ranucci offerte altre tre opzioni di ricollocazione professionale. Circa 550 i morti accertati nella devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, il bilancio è però destinato ad aggravarsi, i dispersi sono oltre 1000. C'è una nuova incriminazione per l'incendio di Capodanno a Cramontana, in cui persero la vita 41 persone, quasi tutte giovanissime. Indagata da stamane una dirigente locale responsabile dell'edilizia fino al 2024. Controesodo all'insegna del caro carburanti, secondo Codacons il rincaro costerà agli italiani 429 milioni in più dell'anno scorso. La MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del mondiale, oggi le prove libere, domani qualifiche alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: L'Eco Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di L'Eco Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App L'Eco Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
2: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
3: Con il contributo della Regione Lombardia.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle dei Genesis.

0: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
4: Art Copy Milano, la tipografia digitale. Biglietti da visita, timbri, volantini, brochure anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
5: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mokautogroup.com. M come Milano, M come Mokauto.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Gamma Radio, giornale radio.
3: Subito bufera sulla decisione Rai di togliere a Sigfrido Ranucci la conduzione di Report, decretata la fine del programma, commenta lo stesso Ranucci, i giornalisti della trasmissione, irricevibile, siamo pronti a dimetterci. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi, tra loro 3 italiani di cui non si hanno notizie. A Kathmandu giunta una delegazione della Farnesina. La morte del generale serbo Mladic, il boia di Srebrenica. Il governo serbo ha annunciato per l'ex generale funerali di Stato con tutti gli onori militari. Dura la UE, nessuno spazio per glorificare i criminali di guerra. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, scatta il controesodo estivo, le fasce più critiche domani e domenica al mattino e al pomeriggio. Basket, al via la seconda fase delle qualificazioni ai mondiali 2027, alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato. Da Laura Supino, buona serata.

0: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: A due passi dal Duomo.
2: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: Più uno.
4: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi Value Noleggio Usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
6: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Genesis.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: Artcopy Milano, la tipografia digitale, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.

0: cuore di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: 20.
1: Gamma Radio. Giornale Radio.
2: Siegfriedo Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Alessio Galea.
3: La decisione è dei vertici Rai. Via Ranucci è conduzione affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci offerte tre opzioni per altri incarichi, ma sulla decisione è bufera, decretata la fine di Report, dice lo stesso Ranucci, mentre i giornalisti storici del programma avvertono pronti a dimetterci in blocco. Sul fronte politico Salvini apprezza, mentre i 5 Stelle parlano di editto Meloni, vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta e l'accusa del PD.
2: La catastrofe in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi e tra loro tre italiani, difficilissimi soccorsi. Al centro sud temperature soffocanti intorno ai 40 gradi, al nord ancora maltempo, una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona, ci sono danni e disagi. Si apre stasera a San Siro la seconda giornata di Serie A alle 20:45, il Milan di Armorim ospita il Venezia. Da Laura Supino, buona serata.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Genesis.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
1: Gamma Radio Golden Hits.

0: il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.
1: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
2: Sono le 21.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

qui Como, è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.

0: 22. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: mezzanotte e tre minuti. Gamma Radio Golden Hits.
1: Il grande rock ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Mr. Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

0: 59 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Il grande rock ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Sono le due.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Justin Timberlake.
5: Se c'è un artista al quale ben si adatta il motto "il buongiorno si vede dal mattino", questo è Justin Timberlake. Enfant prodige, nel 1993 viene ingaggiato con altre future star americane come Britney Spears e Christina Aguilera nel programma di Disney Channel Mickey Mouse Club. Due anni dopo, assieme ad altri quattro coetanei, fonda la boy band NSYNC. Un solo anno, e grazie al produttore dei Backstreet Boys, Pearlman, il gruppo debutta in Europa con il primo auto-intitolato album, che vende 10 milioni di copie grazie a hit come I Want You Back, Here We Go, Tearing Up My Heart, Together Again, For the Girl Who Has Everything. I successivi On For Christmas, raccolta di standard natalizi del 1998, No Strings Attached del 2000 e Celebrity del 2001 fanno stabilire record strabilianti di vendite. Ma dopo l'ennesimo trionfale tour mondiale, nel 2002, i componenti dell'ensemble decidono di intraprendere strade diverse. E Justin Timberlake, che da qualche tempo già lavora al suo esordio solista, già nell'agosto 2002, alla cerimonia degli MTV Video Music Awards, presenta il suo primo singolo, Like I Love You, hit che anticipa il primo album Justify, nel quale compaiono singoli come Cry Me a River.